corse se mi aggio manco su una neciara ieri catrangi butchi cani e quindi su mi via per setane non mi capisce che mi hai le buo non si bestrebbe a scuola.